0: Phil Collins sur les ondes d'RCFM. Il est déjà temps pour nous de regarder ce qu'il s'est passé chez nous un 10 juillet.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
0: Et ça commence tôt, hein. 1560 avec une bataille entre les barbaresques et les habitants de Kazink. Et ça se passe où? En Kazink. Yachin Touba, au lieu en 1739, et son fils Pascal s'embarquent pour l'exil à Padoulela. Autre événement, en 1776, l'étang de Bigoul est érigé en comté au profit de Matteo Botafogo. Et puis, le Parlement vote une loi confiant l'exploitation des lignes continent Corse à la Compagnie Valérie. Nous sommes en 1850, un 10 juillet. En 2000, le gouvernement propose aux élus corses de leur accorder un pouvoir législatif partagé et encadré à titre expérimental. Et pour terminer, la fin de la grève de 17 jours à la SNCM. Nous étions donc un 10 juillet 2014.
2: RCFM et Campa Cui.
0: Il est temps de retrouver Christophe Zagal et avec une dernière étape dans le Cortenay, il nous amène à la rencontre d'un jeune étudiant passionné de musique et impliqué dans la vie culturelle de la cité. Il s'appelle Jean-Dos Carbon qui
3: Jean-Dos Carbon qui a très paesi, coutu le curtitiado, altiani et pedraseren. Ma se stala d'un corti, paretiani va, pe fai zo studi.
4: Ad usam program padun altiani. E soprattutto in corti perché sono andato in scuola tutta movida, c'era da voi a scuola moderna, un mio collegio, un mio liceo. Sono giusto là due anni in Ajaccio per fare una prepa a mat, ma dopo ho passato i concorsi a scuola ingegnere, ma non mi interessava mica troppo. E sono portato in corti per finire in terza annata di licenza in matematica. E ora ho scritto il master MEF per diventare studiatore.
3: Ma una delle sue più grandi passioni è la musica.
4: Ho cominciato con la chitarra, prima, dirò a mio abbo che mi aveva imparato qualche accordo. Ma era tanto era giovane e ho piantato qualche anni dopo, mi sono messo alla batteria, ho avuto due lezioni di batteria e tutto. E dopo mi rimeno da chitarra, non so mica troppo come lo è passato, ma e donc ho ribiato, ho cominciato a giocare, ho imparato le canzoni di quelli che faceva ridere, le canzoni di Ardi Luna per esempio, e ora sono nel gruppo, quindi c'è qualcosa che si basa, non so mica da poi.
3: Un giovane tu sei impegnato nella vita cortinese prima per lavorare.
4: Ho lavorato appena dappertutto, nell'osteria Golona in Restonica, al caffè di commercio, alla banateria Gesari in gara. Sono due anni che ho lavorato appena dappertutto. E dopo, a vita di caffè, tutto qui, corti di conosciuto per qui. Poi più di qui, come ho detto, ci sono da buone idee, dunque conosciamo appena tutto il mondo. Sono veramente, veramente ben corti.
3: Il partito di Dino ha avuto la cultura musicale di Agida.
4: Come l'ho detto prima, con Tiardi Luna, su prima soggio di canto, di musica, e di noi della soggio Bradiga Lingua. In due mocubo il atelui di chitarra per i sideli da Zeta a due anni.
3: Il scopo per Jean-Dos Carbon è di diapa o zogun corso per diventare professore in scuola e di sviluppare la passione per la musica.
4: Ma li

0: CFM, cu noi si deve.
1: L'été est là, ici aussi.
2: Ici RCFM, votre radio.
3: Autoremé, nous n'en talons des RCFM. Redroemu Alexandre Antonini, salude.
4: Bonjour Evelyne, bonjour a tutti.
3: Infelice d'una gaza secondaria d'una giuntu a umere brujada in emornadie.
4: Un'inchiesta è stata aperta da Briguri Bastia per distruzione per via d'un mezzo pericoloso e in mano di gendarmeria e calvi. I fatti sono stati scoperti più tardi, ma si saranno passati tra Benari e Marco rindo un pagliaggio acconciato che è stato completamente strutto da eviare. Dominique Lecca umere Infelice condanna un fatto grave che si è passato in un contesto pessimo in paese.
5: E comincia, voglio portare un sostegno a Jean-Marie Lega, un aggiunto, perché si va di mica di fare cose così nel paese, e astro, ma un problema che continua così, e ora la gonfia, e di va che tutto il mondo sia tranquillo e possa vivere normalmente. Allora, ciò è la giustizia via il lavoro, per poter avanzare, per mostrare che tutto il mondo è l'intelligenza che insegna. E basta, ciò fa la gonfia e chi vuole lavorare si avvato.
4: Mi umeri felice tu, Dominique Lecca, ha annunciato che a comuna si porta parte civile. È sempre un capitolo giudiziario, 4 mesi in esame nell'affare di incendi criminali di Vatelli in San Fiorenzo, accaduti anno. Antonio Verdù, riconosciuto dalla giustizia, ha tenuto armi e presentato in un cartolare si rascò come un membro di Uglano Federici, è stato piazzato in prigione in modo provvisorio. Il suo avvocato Maestro Genuini contesta i vati che li sono rimproarati, Jean-Charles Giordani, François-Marie Cesari e Florent Louis. Sono gli esciuti liberi di un tribunale, sono piazzati sotto controllo giudiziario. Un 5° uomo in prigione in continente per un altro affare deve essere presentato a giustizia su Enari per una possibile messa in esame.
3: E dopo l'assemblea di giugno, il Sineo ha usato di oggi, ma il progetto d'autonomia.
4: Il progetto di legge costituzionale sarà esaminato a partire dal 21 ottobre, una nuova data da dopo il voto dell'Assemblea nazionale. Il progetto deve essere adottato in un stesso termine al Senato, perché due Camere si adunisce in un congresso. Ramintemo chi passe per essere scritto nella Costituzione il testo dei ragogli i 3/5 di voti.
3: E parliamo ora di noi anziani.
4: Più di 17% campano sotto i soli povertà, di ciò che lo mette in ballo un studio di l'INSEE pubblicato poco fa e domandato da Gerontopol, sono 6 punti in più e che continente, posto che la maggiorità degli anziani campano in paese, le imbattini, e so assai a rinunciare a curarsi.
6: La prima difficoltà degli anziani che campano per i paesi è l'accesso ai guramenti e all'allestimento al quotidiano. In continente ci vogliono per esempio 3 minuti per andare in un generalista in vittura, invece che in Corsica 10 o più, 6 minuti. E questo tempo può curarsi in mezz'ora in dei comuni più scontati di rende Gida, come a Cebastia. Questa lontananza pone la questione del rinunciamento possibile a curarsi se è troppo complicata ad andarsi in un scagno medicale. Altro punto messo in lume in sostanza studio, più uomo invecchia e più si installa la solitudine. A 65 anni, 6 persone non ta dege campano un coppio. Al di là di 80 anni, so 4 non ta dege essere soli. O più spesso donne senza permesso e pochi soli dopo non aver lavorato tanto.
4: Milene Battini, a porta di l'anziani, a solitudine e a salute. Ne parlavamo stamane con la presidente di Gerontopol, Marie-Pierre Pancradi. Era nostra invitata d'autore, meno un quarto. L'intervista è da ritrovare in podcast. Non ta nostro zio.
3: Andiamo in Ayaccio, con un piano di circolazione a parte di da umane in giro a Udiamante.
4: Tutte le strette in giro a piazza passano a senso unico, sarete obbligati a fare un giro usano se voi giungete in un corso Nabulio, per un detto sarete costretti di girare a mano dritta verso la stretta di Parigi, attraverso il bordo di mare, per essere alla di noi in un solo senso verso la cattedrale, gli stessi per via Ramaroni e Macchini. Intanto la commissione di sicurezza da tua rimane un pare favorevole per l'apertura di un parcheggio di Diamante, si farà da qui a poco, dice Ameria. L'insieme dell'informazione sono da ritrovare nel nostro sito internet e rete sociale.
3: Compiamo con il sport e il trail.
4: Allora, Guy, François Daen ha soubranato a Lambert Santelli e rimane in alta strada con un percorso di 29 ore e 46 minuti. So circa 800 ancora donne a passeggiare, con principio a Risera di 18esima edizione di un Racing Trail. A Corsa Maio è partita a Risera e Gorti, 110 km, 7200 metri di svilello positivo, attraverso il cime di Ucinto e di Uritondo. Tre altre corse di 69 a 33 e 17 km sono approvate. programma di manifestazione sportiva sino a sabato, resta unica trail che costano a Goglie 4.300 sportivi in un centro Gorsiga.
3: L'anno che viene essere di...
4: No.
3: Sarei di pronto, no?
4: Penso, non aggiungo mica un livello, ma per andare a spassare, sì, dici, penso, eh. Quantunque. A parte sì da poco, sarà giù in vacanza, non conto. On a raggiù verso Abaglia o la Unini, non penso, ma mica oggi, eh.
3: Perché?
4: Gattivo tempo in montagna, penso.
3: Ah, ed inteso, l'informazione.
4: Ma ne parliamo con voi, subito.
3: Aspettiamo a qua di studio pomeriggio in montagna, vera.
7: La meteo avec Isola Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza mohamento. Riguardatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
3: In una giornata insulanata, ma in uli di studio pomeriggio in montagna, con qualche acquada, un bantule ludeste di noi a Leonte, o bien di noi sarà in Pian d'Avreto e poi il Nebbio, ed imperatore tra 30 e 35 rai all'orlo di Umar e in montagna. Sto dopo mezz'ora, mica un temporale assai interessante in montagna, donc fa de bien.
2: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et poli.

0: Deciori l'antalom di Davreguen Samora, siati i benvenuti, un utizialetto presentato da Alexandre Antonini. Saluto Alexandre.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Quattro persone sono state messe in esame nell'affare di incendi criminali di Battelli San Fioran, sono accaduti anni. Antoni Verdù, riconosciuto dalla giustizia per aver tenuto armi, presentato in un cartulare Sirasco come un membro dei Federici, è stato piazzato in prigione in modo provvisorio. Jean-Charles Giordani, François-Marie Cesari e Florent Louis sono gli esciuti liberi di un tribunale. Sono piazzati sotto controllo giudiziario. Un cinquesimo uomo in prigione incontinente per un'altra affare deve essere presentato alla giustizia su Enari per una possibile messa in esame. Poi a casa secondaria di una giunta umere bruciata in Feligetto, un pagliaggio è stato completamente strutto. Un'inchiesta è stata aperta da Brigura e Bastia per distruzione per via di un mezzo pericoloso. I fatti sono stati scoperti più tardi, ma si saranno passati tra Benari e Marcuri. Umere Dominique Lecca condanna si fatti e porta il suo sostegno al suo aggiunto. Umere in Feligetto si dice che a Gomuna si porta parte civile e si fatti accade in un contesto assai pessimo in paese. A politica, dopo l'assemblea giunge un progetto d'autonomia, se ne va al Senato e Vadime, sarà esaminato a parte di dal 21 d'ottobre, una nuova tappa dopo voto all'Assemblea nazionale. Il progetto deve essere adottato in un stesso termine al Senato, perché due camere si adunisce in un congresso. Ramintemo che paese scritto in una Costituzione, un testo di raccoglie i 3/5 di voto. Infine, dopo parecchi mesi di cantiere, il parcheggio della Piazza del Diamante è pronta apre. Decisione favorevole della Commissione di Sicurezza rimane dopo un primo rigoroso un 29 giugno. Da presso a Città d'Ajaccio, l'apertura è prevista da qui a poco con 200 piazze in più. E poi l'altra novità in giro a Piazza del Diamante è un nuovo piano di circolazione a parte di domani. Tutte strette in giro a piazza passano a senso unico. L'insieme dell'informazione sono da ritrovare a nostro sito internet. Net e nostre redes sociali.
0: Ringraziavi Alexandre.
1: E a trois chio, pas un dijore.
0: Allez, un coup grand plaisir à vous.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: La météo de ce vendredi 10 en Corse. Le soleil s'impose largement sur l'ensemble de l'île malgré quelques développements nuageux au fil de la matinée. Les éclaircies restent très généreuses mais l'instabilité gagne les reliefs. Des averses parfois orageuses pourront éclater dès la mi-journée sur les massifs, le Courtenay et se prolonger tout l'après-midi avec un risque également sur l'Altaroc. Le vent d'est à sud-est reste généralement faible à modéré. Il se renforce en cours d'après-midi sur l'extrême sud tandis qu'une nouvelle accélération est attendue en seconde partie de nuit dans le Cap Corse. Les températures restent estivales, voire très chaudes. 33 à 36 degrés dans le sud-ouest et l'Altaroc, à 31 à 33 degrés sur une grande partie de la Haute-Corse et entre 29 et 32 degrés ailleurs. En montagne, comptez autour de 26 degrés. La nuit qui arrive sera calme et étoilée sur toute la Corse avec des minimales comprises entre 20 et 24 degrés sur le littoral et entre 15 et 20 degrés dans l'intérieur de l'île.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Salut à tous, un piacere di ritrova e torna nanta Avreguen Samora. Nous sommes ensemble, comme vous le savez peut-être, jusqu'à midi. Et puis pour cette heure, nous aurons le plaisir de retrouver nos Girandologne avec Christophe Zagaglia. L'agenda avec quelques idées de sortie pour ce week-end, que vous soyez seul, accompagné, avec les enfants, entre amis. Vous savez que sur RCFM, nous sommes là pour vous proposer quelques idées sympas. Sarah Maggi aussi sera de retour dans cette heure pour parler un peu science, des choses de la vie et puis des bonnes choses à savoir aussi et puis de la musique, des découvertes, des redécouvertes. Il est 10h04 et c'est l'heure je crois de retrouver justement i messaggeri, usole di mezzanotte et puis d'ici quelques instants comme prévu direction les Girandologne avec Christophe Zagaglia.

0: Salut à tous, Tisso, on dit chori dans le talon, dit d'Abreguan Samour, à Unuti Zaletto, présentato da Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti, au tribunal administratif di Bastia, veni cancella au piano di gestione di Rumen, sous les votato dell'Assemblea di Gursiga di 2024, 6 punti sono stati mirati dall'instanza, fra i quali un bis di procedura, riportando una mancanza di informazione ambientale di certi documenti, sottomessa alle inchieste pubbliche, a sconiscenza di regole, anche una sconiscenza di maniere da mulia e rumen sul piano di gestione è stato iniziato di 2017, è stato attaccato davanti al tribunale amministrativo dalla Soggi Aspiriata e Zero Waste France. A casa secondaria ad una giunta umera bruciata in Feligetto, è stato complementato strutta, un'inchiesta è stata aperta da Bricura e Bastia per distruzione per via di un mezzo pericoloso. I fatti sono stati scoperti più tardi, ma si saranno passati tra Benari e Marcuri. Umera Dominique Lecca condanna si fatti e porta uso sostegno, so aggiunto di Giacomuna, si porta a Barde Civilla e si va di aggredire in un contesto assai pessimo. E poi una nuova tappa dell'inchiesta di incendio di Battiti di San Fiorenzo hanno 4 persone sono state messe in esame ieri. Antonio Verdù, riconosciuto da giustizia, è presentato in un cartolare Siresco come un membro di Uglano Federici, è stato piazzato in prigione in modo provvisorio. Jean-Charles Giordani, François-Marie Cesari e Florent Louis sono gli esciuti liberi di un tribunale, sono stati piazzati sotto controllo giudiziario. Un 5° uomo in prigione in continente per un'altra affare deve essere presentato a giustizia su Enari per una possibile messa in esame. Infine compiamo un coup sport, allora che François Daen ha subranato a Lambert Santelli, rimane in alta strada con un percorso di 29 ore e 46 minuti, sono circa 800 e agora torna passeggime con un principio a riserva di 18ª edizione di un Restoniga Trail. A Gorse Maio è partita a riserva da Corti, 110 km, 7200 metri di svilello positivo. Aurelien Dunant Palace in testa, in giunta ai Grutelle, sotto l'au di Umele, deve raggiungere in Corti in principio e dopo mezz'ora, dopo un passaggio in un piano d'alzo.
2: E tutto quello ci va a sognare.
3: On l'avait dit qu'Alexandre sta Gorze a Gustano.
1: Camminando se voi volete, ma correndo no, non è mica possibile, penso.
3: Ma sapete, come lo dimo, camminando si va in strada.
1: Ecco, esattamente.
3: Alexandre, vi ringrazio. E poi vi ritroviamo a mezz'ora o mica?
1: No, sarà Hélène Battini a mezz'ora, pa uno di diale, tanto e io mi devo in vacanza.
3: Allez, belle vacanze a voi, e soprattutto appena di Gorze.
1: Penso che aggiudati pa quel che ci me conto, che aggiudati a cua.
3: Allez, fatti bene. Buone vacanze e a presto.
1: A presto, Arthur.
3: Puis un outil dit au temps dans ta RTF, mais juste à point, tu parles à peine à ces l'UTMB dit Gorti si passera B.
4: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
5: Ce vendredi 10 en Corse, le soleil s'impose largement sur l'ensemble du territoire, malgré quelques nuages au fil de la matinée. Des éclaircies restent très généreuses, mais l'instabilité gagne les reliefs. Des averses parfois orageuses pourront éclater dès la mi-journée sur les massifs. Le Cortenay se prolonger tout l'après-midi, avec un risque également du côté de l'Altaroc. Le vent d'est à sud-est reste généralement faible à modéré. Il se renforce en cours d'après-midi sur l'extrême sud, tandis qu'une nouvelle accélération est attendue en seconde partie de nuit dans le Cap Corse. Les températures restent des températures de saison, des températures très chaudes aussi, jusqu'à 36 degrés dans le sud-ouest et l'Altaroc, à 33 degrés sur une grande partie de la Haute-Corse et 29 à 32 degrés ailleurs. En montagne, comptez autour de 26 degrés. Une nuit calme et étoilée nous attend sur toute la Corse, avec des minimales comprises entre 20 et 24 degrés sur le littoral et 15 à 20 degrés dans l'intérieur de l'île.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: D'ici quelques instants, ça sera le jeu Hindouina qui reviendra avec un sac à dos, valise à gagner et deux places pour la soirée Corse du festival d'Herbalong au théâtre de Verdure avec les groupes Diana Dillalba, Epo et Feli. C'est pour le 18 juillet. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler au 04 95 32 22 22. Il y a Marion Jandos qui vous attend avec impatience. Avant ça, on retrouve l'Arcougie.

0: à l'école du village, retrouver sa directrice, Marido Benedetti.
1: Et campa qui, nanta elci FM.
0: Marido Benedetti n'a da devigi e di gardo e ha fatto quasi a zoi da gui.
2: Sono da gui, so di gardo. Ha giù fatto studi di spagnolo in Nizza, perché tanto in corte non c'era mica lo spagnolo. Ma quando ha giù visto che un podia più entrare in corsa, ha giù detto, vale, rientriamo di noi e passiamo un corso di maestra, che tanto si chiama a scuola normale. Ha giù passato un corso, ha giù girato appena e poi ha giù fatto una domanda per entrare in paese e ha già avuto un posto, faccio 30 anni, che sono qui, sono maestra formatrice di noi, lavoro con l'Università di Corsica. Siamo quattro della scuola, ci sono due maestre nella classe di giochi. Ce n'è uno l'uni e un merti Monsieur Casula e Madame Poli Udio e Ovennari.
0: E qui a scuola e bislingue.
2: E abbiamo due classi, come ho detto, ma con pareti livelli. Allora, i didelli sono di gardo, ci sono i didelli di gardo, ci sono tutti poco bressi parenti, ci sono fratelli, cugini, ma di noi ci sono i didelli di un circondo. A sera, quando li finiscono a scuola, si ritrovano tutti in tabiezza di Aiege, giocano tutti insieme quando è bello tempo, quando è bello tempo. Vuol dire che a scuola è veramente un gore di un paese. Gli anti si ritrovano, gli anziani vanno a vedere i didelli, passano da una scuola e poi aspettano per esempio a fine di annata quando c'è la festa per ritrovarsi tutti insieme vanno a guardare i didelli che giocano a Bezza di Deadro che fanno ogni anno da Gorte.
0: A scuola e gardo un'importanza maggiore per la vita di un paese di Agumuna di Ostia.
1: RCFM et campa cui.
0: Nous étions à Cardes, au-dessus de Bastia, cette semaine dans la campa cui le mag. Retrouvez les reportages en vidéo sur ICI RCFM, Facebook et Instagram. Les 4 saisons, la 5e en cours, disponible sur l'application ICI. À très vite, dans un autre territoire.
1: Scoprimo i nostri luoghi, da Ulugni a Uenderi, nanta RCFM.

0: Eo radiri drou a Vincent Alberti, ni kouba jivyori, di eo di parlem ou di a huidriola.
1: A huidriola, tiama da inou, erba chapabedra, e una bianta gi creche e campa traebedre. Sata ka imuri ueti, a l'ombra di e gaze di e dieze, li biege l'umida. A zo vorza e quesa, creche indue nimun pensa gela bueria. Ez ovronde so berde, kumpe li vini kincollanu. I zideli appiccano evronde di a huidriola e uestidi, per fane disegni o scrive una barulla. Uso be è rosso, e in certi paesi a diamanu diambi rossa. Si già che la sciappa a bedra, che la rompe e bedre, e di bera, queso raighe, riesce a sciappa i muri. Ma a huidriola, cura di nu. Un nemica sol una bianta gi sciappa e bedre di anadura, sciappa anche quelle di u gorpu. In tisana è conosciuta per aiuta a caccia e bedre e a bena di reni. A huidriola è una bianta bisciadina. Pulisce u gorpu come pulisce i muri in due la zappicca. Ed in una bianta gi purifica tutto ciò che la docca. I vetti distilladori agunisce a nuè. Si ne serviano per pulire l'alambicchi di ramo. A zodisana galla, u vage l'ucciga. Così, a huidriola pulisce u ramo come l'aiuta l'umani. Una bianta di bulizia, di rinou e di lume. Non c'è mica scordassi che la bofa male in nu. Parecchie persone hanno sviluppato allergie a huidriola. Basta un soffio di vento e a bianta bivage bien di esternuda. Allora, attenta a voi quando a strappate. Bagetti fioridi.

0: Magu muna shenu yu anti. Spiegazione di Marco Biancari, l'indesara magia, uste ma sante.
1: Amici cari, buongiorno. Uantu, soprattutto qui in Corsica, che tu sigi in Bonivasio o in Capicorzo, non conosciamo bene. L'avemo sempre con nosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti, da far falà in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a tara di li stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui non da di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Su movimento crea una sfarenza di pressioni. O vento idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento di l'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando i nuli, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento nanta osso viso, saprete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilire l'equilibrio di un mondo.

giorno a tutti, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo, bello contento vosso, di seguirci in 3 ore e mezzo. Allora, vi aspetto in questa Asabed, a Ribedo, a Igusempre, senza vostra partecipazione, un po' mo va non da dunque con Patrizia Gambone al nostro telefono. Beh, lei non vi aspetta al 04 95 38 28 28. E poi salutiamo in nuova presenza di Nicolao Di Giacomi a tecnica oggi. Per il resto, beh, già ringraziamo a Paolo Turchini, che ieri mi ha reso a casa pulita, come si dice sempre. Un ringrazio e un salutiamo donna. E aspettiamo dunque, noi intanto fermo piazza a Uganto, a Feli, che sarà domani sera in biscuado nel campo di Walloy, il complesso sportivo, per una serata di gradi offerta da municipalità. Intanto, stiamo a sentire questa canzone scritta da Patrick Croge. Ecco, fermo piazza e poi unisci, e poi a Denis Devin, sa canzone, in paese.

0: Feli donc edo manaser im biskoa du alle andemo redro Stefano gi ci chiama da zotta Stefano buongiorno.
1: Buongiorno, come andete?
0: E boy, c'è un pezzetto con un bisantino a bio.
1: Ah,
0: bon, io ho il rito, nemico.
1: Ah, sì, sì,
0: si desempre libero, eh?
1: Ogni tanto mi fa.
0: Bon, tutto va bene?
1: Sì, piano piano. Domani Montaniglio.
0: Ah, per quanto tempo?
1: Un'ottima settimana.
0: Ah, e viene gullato in due boi?
1: Sì, non sono uno pasciato di cagno, così.
0: Allora è da arrivare con le boghe buie gieno.
1: Ah, questo si può dare.
0: E beh, questo è quello
1: che scrivo più.
0: E beh, questa canzone che andiamo intesa una sera in paese, e beh, è magnifica, francamente è magnifica per l'interpretazione di noi. Forse che, voilà, sarei del nostro basciale, hein, di così, eh?
1: Io
0: ho basciale di cagno. E forse, dunque, ne sentiremo barlatorna.
1: Sì, non so. Un luogo di che ci sono i casi per più di millimetri di altitudine.
0: No, ma sono so belli luoghi, questi.
1: Ah, yeah. Vedete anche il più bello del mondo, vabbè. Well, giusto appunto, un giorno ho scritto una piccola novella, e una vecchia, una serata che si passa a Yanzu, una romanzata, ma fa... La persona è una persona che ha vissuto, una di me che ha conosciuto, che è morta negli anni 60, mi pare, e è un vecchio capraio che si sta di solo, non so, dormiva pure, ha avuto una vita da dura,
0: yeah.
1: E un giorno ci ho pensato a dito, l'ho visto un po' una sera solo, vedendo, non so che e ha diventato su scritto.
0: Allora, lo scopriamo e andate.
1: Si chiama Domanda. Abbiamo temponato una punta di usticuladeda, accendia a scopa zicca, e abbiamo cresciuta da dialumo no casedo voglio, e musciaio viso d'un vecchio uomo, pesando, che se ne sta di azzurro in coso e agro turco, che ha sobbando le capre. E l'esando è tanto sciuto per piccare o stagnolano di urlati la sera all'uomo che da serenesse aspettende da giustarli urlati di amani per poter cagliare innanzi di voltarsi ne accoscia lo vuoco e lo vuoco castizzaia dopo aver inciso un candelio l'esando è apparto o casciono per cacciare un pezzo di pane inchiappito e una quara di casusoio. E un vecchio uomo in mezzo smaraccato si borsero di un pezzo di pane come di pulia e ogni tanto ne dagli un pezzo compagno che io ringraziai a battendo la coda. E dopo mangiato Alessandra accese la sua pipa e fumai posando un altro banchettedo. Si vedeva solo la metà di un suo volto nell'uomo di viale. E bangagnolai un altro banchettino e un fumo della pippa, dopo essersi buriato in coquido della zida, pugnai di scapparsene a mezzo di mattona, da un casedo impugnato. O vecchio uomo si è fatto una riverbera, e dopo aver posto su pippa suonai un verso di un mondo che non è più. Se tu ci fosse un momento di eternità ritene, mi sarei piaciuto che tu fossi stato questo, ma vecchio sgranidai il tempo lontano in un verso che piano una sua bocca esordia. Annota la musica attemponata nella sua mano, sculisce il suo cuore in un silenzio sparia. È stata una mano di tempo a suonare innanzi di chità. Inchinendosi ha cacciato da dritta a tintina di avvinisteda una vecchia scatola ruginosa che da posta non ta adora. Esudita piano piano pisai in occuparci tenuto dalla ruggina. E Lisandro attendo inceso un altro candelli che un lumo ce ne fosse di più. E dopo sbandanata la roba che c'era non ta adora, in cui gesti minuti ha cacciato ciò che c'era dentro la scatola. Uno spidone, un faretto della mamma, morta tanti anni fa, un ritratto di due stesso quando doveva essere un soldato, una vecchia coltella di due frati di un maiore morto di noido, e una lettera ingiardita da un tempo e potarsi di nuovo da un uomo. Tutto era posto non da dura, la sua vita era strattata in così pochi davanti a Dio. Il cuore di Lisandro si stringia quando era presa la lettera. La lettera è qui da mandata d'annunzia. Os amori di tanto, d'odie e di sempre. Non ce l'aveva scritta con il desiderio spaesato dopo essere riuscito al concorso per essere studiatrice Marsiglia. Ci promettia di voltare per ritrovare le zanne per andare insieme a un'intrapresa a veda l'alba che nasce su quell'onda, come di vaccine nel bel tempo dell'amore diventato in poco tempo crudeli. Ma non si è un c'era voltata, si era meritata colà e aveva avuto un mascio e una femmina. La femmina si chiamava Paolina come la mamma e un mascio Lisandro. Benché non ci fosse stato nemmeno una famiglia di denuncia, chiamato Lisandro. E i vidoni erano sempre minori quando Nunzia se ne era accudata una luna e si aveva portata a disia. E Lisandro ogni mani, in presa i capi se ne accudai a un'intrapresa e figliolai a solo l'alba nascendo in un silenzio di azzurritudine sopra l'onda muta. Non sentendo manca tentina dei capri e l'abbaglio di Osoriacaro. E certe volte il cuore costruisce un silenzio e avvaccio in quell'esattezza data da una vita meschina. E un fuoco calaia, mantenuto poco dei bracciola sicchi che bruciano in poco tempo. Uso lume indebolito da Dio sopra i candeli che lampicaia come dopo di un casino minore. Mezzo in su un attito del passato, Lisandro ha rimesso tutto una scatola innanzi di Turalla, la Vinistrida. E vecchiomo sganidai un ramento, godelli, in cui speranza alcuna, in cui tamanta pena, a parola da bugiura avuto in tuo candeli, aspettando un'alba, un indomani a vena. E un monteso troppo debole non ha potuto impedisce maestrale di vasi patron di luogo. Stato roso del vento nasce toglia in pensierisce Lisandro. Quando di gioventù i capo un pascio nemico e calo uratti, lo vedo pensaia. E Lisandro si è chinata all'anto uno strammazzo, dopo essersi fasciato da un coltro, usoiaga voglia gli accendo davanti a dite di corpo mezzo sparito quando il vecchio uomo ha spinto i candeli. Era più che avviare di una zita a dare una roba di lume. E vecchio uomo, figliolai un fuoco, l'occhio stantarato innanzi, che non passi di abugliure di anotti, i suppini li sappagliessini, per portarlo nei parti del sogno, e si addormentaia quando gli domando mandato di scrivere ciò che voi venite di star assenta. Ecco.
0: È una domanda.
1: È una domanda.
0: E su di Dello, che dunque ha perso la sua mamma, si sa perché si chiamava Lisandro come il personaggio?
1: Ah, stato per via dell'amore della mamma,
0: non mi piace. No, ma
1: questo è cominciato,
0: a maggior pensata piuttosto, una sabbia amica, ma poi, è quello che gli è interessante, perché lascia di forse un lettore o l'auditore. Si verrà la storia.
1: Si può pensare che un uomo non venne mica non dopo, perché continuava una famiglia chiamata Lisandro.
0: E posto che ha detto che abbia dato a Paolina un nome, dunque forse che c'era un rapporto con qualche sia. No, ma allora mi viene l'idea di avevo scritto perché ho
1: mancato. Sono Vinessa, perché io mi sono un coso, l'ho scritto, non avevo un nome.
0: Allora, c'è una parola, asatezza.
1: Asatezza. Asatezza, asato, una persona a droite.
0: A droite, io, asato, d'accordo.
1: Ho fatto quasi asatezza, avec.
0: Ah, già capito. Beh, felicitazioni, torno una volta, beh, per su bello scritto, gusti. Allora, profitta di vendino di vostre montagne,
1: Ah, io, si duro domani, sono fatto due giorni per pure su casi dopo.
0: Beh, sentite, fate berumè, profitta di sono momenti felici.
1: Momenti aspettati.
0: Aspettati e felici, io aspetto i miei.
1: Voilà, ognuno di suoi.
0: Bon. Oste a ringraziare Biasai e Obieger e a presto.
1: A bene,
0: a bene. Allez, 0495 38 22 22. Andiamo in Bezzani, Giuseppe ci aspetta. Oise, salute.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Come andiamo oggi?
2: Non dite mica l'astro poeta in Bezzani, non dite mica oggi.
0: Allora, l'astro poeta dei fiori.
2: Saluto, hai già salutato due Stefani, quello che gli è passato qui e poi Stefano Di Gorti.
0: Ah,
2: Armani ha letto, è piuttosto una canzone per farmi piacere a Nantallorto. Allora, questa canzone mi ha inviata Giacomo Santo, cosa saluto, 5-6 anni fa. Ma Stefano Armani l'ha parlata, mi pare che ha cantato, ma da un punto di vista mio, ma
0: d'accordo,
2: di un certo Alberti di Arvintosa.
0: D'accordo,
2: ma loro ti fa l'orto lupa tutto, eh?
0: Una di micantesa a Boesi, perché una riesciuta a venunda. Allora di una Boesia appena scherzosa.
2: No, quanto a me non ti piaceva mica, di come me ha fatto, mi piace mica, lupo tutto.
0: D'accordo, non è mica la vostra passione, non ho capito.
2: I pomi si infragigavano, dopo è un bellotto, ci aggiunsero gli animali, dopo eravamo netto, tutto lo spazio.
0: Ho sgraziato, ho goccio, allora.
2: Boh, allora ringrazio Stefano, che voglia dire, Stefano, voi come me, a me mi va a ridere.
0: A me sì.
2: C'è una maniera di raccontare le cose, e quando venivo marcato là, so sta un quarto d'ora, c'è da un palmo di riso. Conosce tutto il mondo in corti, tutto. E fa la maniera di quella di contare.
0: Non era un po' più lontano, Stefano, non mi cabe che chi ha due l'amicizia a Berreno, ma ha di no un bel statuto di Boede, perché sa scrive, faceva le poesie, questa sì.
2: Di no in più. Non so mica se lo canta.
0: Canterà. Questo è canta.
2: Allora, in tutti i casi, ringrazio, torna, un saluto. E poi ti saluta di nuovo a Gabi, lo conosco io.
0: Ah, conosci da Gabi, d'accordo.
2: E lui finivo marcato, cosa voglia.
0: D'accordo.
2: Ti saluto tra me due. Il resto, io anche faccio il caldo, che volete fare con la batte, sì.
0: Qual è il senso della difficoltà di un momento per voi?
2: Di un momento la giorno che ho parlato, allora i primi fiori sono cascati, sono mica cascati, c'è un lampadino piano, il primo solione, mica questo qui, quel di giugno, che è più forte, ma c'è sempre una speranza. I prima sono cascati e là, tutti gli oggi sopra, appena sopra, perché che c'è cioè, quattro piani di pomodoro, il primo, un secondo e un terzo. E dopo il terzo si taglia non da punta, ma quest'anno può essere che da punta non ci vogliamo mica tagliare, ma è troppo buonore per parlare di questo. Dunque, a grossa raccolta che faccio di luglio, può essere che la sia portata da vostro.
0: Ah, sarà forse attempata appena.
2: Esattamente, perché io i miei pomidori vendo per un'insalata piuttosto luglio, ma soprattutto a volte settembre per esarsi.
0: D'accordo,
2: vedete, ne vendo assai per esarsi, attenzione. Sono pomidori appena speciali, che io uso un grande tutto, ma fa. La prima disgrazia è questa qui, il primo fiore da cascata, non so mica lo solo.
0: No, beh, ha già detto, la struiano i noi.
2: Non so mica lo solo. Toccato il fiore, come dito così, se ne casca.
0: Ma è vero che in tutte le maniere l'orto in generale di tutti gli anni c'è questa piccola, come posso dire, non è mica una beura, ma c'è un'interrogazione di sapere come si abbassa, infine, tutto qui, avremo qualcosa a vino, avremo quante anni o mica, o di meno, o di più, non è mica stabilito d'avanzo, dunque c'è una appena sorpresa.
2: E ho anche una cosa, così siamo sicuri, questo allora siamo sicuri, un tempo ne manco più nato come nato,
0: ma questa allora è certa,
2: tutto punti di vista, tutto punti di vista. Quest'anno diamo tre cose, attenzione, c'è tre solioni quest'anno, io di mai che di un solione in Bizzano non l'ho mai visto. Dunque vedete che io trovo questo tempo che faccio qui di lui è quasi normale, Cioè, con una mica normale, quindi mai che giungi, sta mantica l'ora.
0: Ah, sì, paragonando con Nanzo, dice, ragazzi, è vero, ma costi credo un colpo.
2: In Bizzane davo solo un mese di maggio.
0: No, è vero.
2: Un mese di maggio in Bizzane accendiamo un fuoco. O manco fino al 15.
0: No, no, ma allora, tutto cambia. Bon, beh, senti, Luisa, allora, a ringraziare, una bella fine di settimana, approfitta di me. E beh, allora, buon coraggio e buon lavoro,
2: eh. Allez,
0: a beso. Aspettiamo l'idea vostra 04 95 31 28 28, facciamo piazza a Gonzone e poi parliamo di Vesta di Stadina, da Cascavo, un posto che so cantato da Gilles Caniccioli.

0: Gil Canicioni, allez, andiamo prima in Nizza, c'è Filippo che ci aspetta. Buongiorno.
1: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici. Allora Giancarlo, danno tante cose a dire, giusto per salutarvi e poi per dire che, ieri non c'era mica, ma aiutato un ribilio, se volete.
0: Yeah.
1: Allora, la prima cosa, sono stato come tutti, penso, assai contento di sapere che io mandavo a spesso i nostri amici Stefano e Gianfrancesco. Ieri sono fatto una bella suonata alla Valse de Lille da Antoine Bonelli.
0: Sono contento di sapere.
1: Allora la aspettiamo sempre con piacere che li vengano quando li vuole e quando li vuole. Casa sua, siete in casa voi, venite quando volete.
0: Sono in casa sua. Bon, saluto di noi, ne approfitto. Spero che avrà l'occasione di parlare per non ci aggiungere l'occasione.
1: Allora, dopo ho anche giusto qualche espressione. Allora, c'è una espressione che, la giuntesa, io sono mica sede corrente, questo e mi ha costato un bello soldo. La gente è
0: c'è d'altri di noi che dicono la stessa cosa, Borichi aveva un certo prezzo lì.
1: Ma dopo, giustamente, spesso voi ide questo hai girato un soldo, come ide voi?
0: Ah, no, questa gira quanto è un soldo?
1: Voilà, quanto è un soldo? Ah, un soldo, è di stessa.
0: Abezzetta, vede, a viura di va girare una bezzetta.
1: No, questo ho capito, usoldo è di stessa.
0: Ah beh, usoldo, si bende a pronuncia.
1: Di stessa fa.
0: I soldi.
1: D'accordo.
0: I soldi, di regola sono piuttosto i soldi, dice così. In certe regioni forse di appena addolcito appena, lì. Questi sono soldi, se pronunciare devant, tu l'hai detto, sono soldi, ma parlando appena in furia, o vuoi appena l'ingullito appena.
1: D'accordo. Dopo, allora, Guti, guardate appena, è curioso l'affare perché l'altro giorno abbiamo parlato di Ugur Palampione. Allora, eri giustamente a nostra amica Angela di Zodacaro, ha posto una questione e si pone una questione come noi e se volevi se va meglio e se detto e noi abbiamo detto in conclusione che normalmente volevi e se va meglio e cosa Gian Giuseppe ha detto come noi di volevi e se va meglio e le versioni restano perché tutto il mondo si pone la questione e poi avviare un lampione piuttosto quello che ho gruppo pieno ma per
0: avviare percibita è questa ma dice radio o significato
1: l'uso abituale è piuttosto un famido
0: quelli che si stavano a con il gruppo lampione e sue famiglie avevano la fame
1: che aspettavano allora giustamente aggiungo sempre gli stessi significati aveva un gruppo lampione e aveva un gruppo guardate a parole che abbiamo detto l'altro giorno per dire la pubelle a un gruppo a balla d'oggio.
0: Ah, d'accordo, a un gruppo.
1: Questa è stata detta all'emissione di noi, a tempo a gruppo a lampione, aveva un gruppo a balla d'oggio.
0: D'accordo.
1: Allora, di questa parola ne abbiamo parlato l'altro giorno, io l'ho detta perché che la giuntesa a Bergo è un petrato, non so mica, per dire, a Bubella che sta in casa, balla d'oggio.
0: D'accordo.
1: Ecco. Dopo l'espressione questi di nomi pare che le conosciuto fa un vizzico di loga.
0: Senso che mi scappa.
1: Allora è stata detta l'emissione. Allora fa un vizzico di loga vuole lì quando vuole un travaglio o qualcosa mettete un punto finale a finizione.
0: D'accordo.
1: Fa un vizzico di loga. Dopo l'anni si contano in bocca e capre.
0: Allora, usa su questi che è boliato?
1: Su questi non mi capisco la toile, ma è stata detta come in francese, on ne demande pas l'âge d'une femme.
0: Ah, e in corso come detto esattamente da chi l'ha già scritto?
1: L'anni si contano in bocca e gabre.
0: Ah, gli pedi, ora si domo, si può parlare di l'età di gabre, ma mica di quello degli uomini.
1: Penso che adesso senso questi.
0: Penso che sarà così.
1: Dopo batte a drivuna.
0: Batte a drivuna. Drivuna è di una gorda in radio,
1: No? So mica.
0: A Drivuna sì, sì. Mi posso sbagliare, di un nome di una gorda, tre corde infatti poi,
1: tricciate.
0: Ma può essere di noi, forse può essere di noi, aveva un intrusin su una scumica.
1: Allora, se batti a Drivuna è una espressione che vuole dire, se sa fare, mangia un gerbillo, volevi influencer qualcuno.
0: Ah, alors et oui, bon là, l'idée a eu, bon, la non de Kiber, on aime quelque chose qui a une thèse, on a beau se manquer certain, mais batte à Drivoun, ben mère a plutôt cette idée d'un travail qui renouvelle là, tu vois, les occoyuis, on va tout dire renouvelle là,
1: Riwate,
0: voilà, sempre l'istesse à Gantilena, tu vois, un travail qui recommence à sempre, mais bon, l'Augusti, dopo. Un'interpretazione tutta fatta personale,
1: Allora se qualche sia di buon ne ha appena i due, non sta su punto questo sarebbe interessante. Dopo questo penso che è conosciuta, questo piuttosto uno che dice conosco l'erbetta che fa i fiori.
0: Ah, allora, segno che l'uomo conosce...
1: Questo è qualcuno che dice, je te vois venire, che è prevoyant.
0: D'accordo. Voilà. Sappia che conosco l'erbetta
1: che
0: fa il uviore. Non mi campara una vecchia scima, fa ignare. Forse si può essere di nuovo, voilà, una o qualcosa così.
1: Ce n'è un altro, gli stessi sento un mio nemico qua. Amado, penso che di Amado che l'hai detto, ma bon. E per finisce Giancarlo, allora questa è una parola che è più non sappiamo mica che esiste, non sappiamo mica che cercava come si può dire le clou de girofle, sapete?
0: Ah, manca appena, questi...
1: Si dice, e vi ulacce.
0: Ah, e vi ulacce. Ah, d'accordo.
1: Voilà.
0: Coup de girofle. Ah. Bon, sono dans tout bras de Gobert à gauche, ma c'est quel... ça du Isonio Isabella, voilà.
1: Alors, les clous de girofle, il y a quelque chose dans les clous de girofle, si in casa, perché ha di periodo, di stagione, si in casa, un cugino in un casa, se va a vedere i muschini che entrano in casa, allora piade un piattino. Piede un piattino, mettite appena da gedu bianco, così, sapete, un coso, e mettite giù così il clou de girofle dentro. E mettite qui a vicino alla finestra.
0: C'è così i ulace.
1: Io ulace. e mettite qui a vicino alla finestra o un parecchio a casa. Normalmente facevo voi i muschini.
0: Sentite, mi ringrazio per il consiglio, se le un caso...
1: Io la giuvata, mi pare che la marchi appena, la giuvata.
0: D'accordo, sentite, questa di noi è una minigetta io a vino, diciamo così.
1: Bon, ecco Giancarlo.
0: A ringraziarvi, dite.
1: No, dunque, voglio anche qualche altro mi scappato, non faccio nulla. Ringraziamo a Stefano e io per il a sua poesia ieri, sicuro. E Stefano, chi ora là? Allora, Stefano, quando andava a sua pubblicazione di queste novelle, tutte queste novelle che lo faccio, aspettiamo questa pubblicazione?
0: Penso che un giorno tutto questo.
1: Ah, perché vale veramente un colpo,
0: Quello scritto d'oggi, dimettiamo, c'è vocabolario, ci sono le figure, c'è la storia, è sicuro, ci sono i personaggi, c'è un rapporto a un luogo, c'è l'interesse alla lingua, l'interesse di sentire una lingua in particolare, dunque tutto questo...
1: E poi a maniera il l'a.
0: E questo allora se l'ha registrata, si rianca una cosa più bella.
1: Ecco, Giancarlo, un saluto da tutti e a presto.
0: Allora, una bella fine di settimana a voi, e a ringraziarvi, a presto. Andiamo in Norizia, o in Piaggio, non so mica, dove si trova il nostro amico Lorenzo, buongiorno.
2: Salute, oggi in Piaggio.
0: Vengo di avere la video che tu mi hai mandato.
2: Hai
0: ritratti, allora non è mica aperto, d'accordo.
2: Allora, ne vuoi parlare, ma acqua e tisana. Come dice l'espressione in corso?
0: Qual è?
2: È quella che dice acqua in bocca.
0: Acqua in bocca?
2: Acqua in bocca e tisana, non dice così.
0: Ah, forse, tisana una conosco che acqua in bocca.
2: Non so, ma credo che è così. Tanto mi sbaglio.
0: Ah, non è mica. No, acqua in bocca. Ah, sarà.
2: Mi si barra acqua in bocca e tisana.
0: Mi si barra.
2: O tanto, poi mi sbaglio. Diceremo un bisogno. Non è mica battusista. O tanto, sono appena stampa.
0: Vabbè, domandiamo ai nostri amici se li conoscono
2: a seguito. Allora, diciamo, saluto a tutti.
0: Yeah.
2: Era giusto per dirti che ieri. Saluto donna all'amico che ha salutato ieri sera, ieri quando è tuncere, a Ostra.
0: Paolo,
2: e ha parlato un amico Austino di Casamozza, che c'è sempre a cavallo su Ghercio, l'inverno ma sotto, quindi collando in questi paesi, e ci siamo scontri parecchi orti nelle nostre presentazioni di abbassione a lingua corsa, di Uganto e di tutti quanti, e ha detto ci ho legato una pensata per quello. Allora io se lui ci sta assente, spesso, e riparlava con Ello e sa 50 canzoni di capo.
0: Boh.
2: Io 50 canzoni antiche. Allora voleria per una volta che non mi faccia piacere, per una sola volta, mica per parecchie volte.
0: Oh, 50 volte lo fa piacere.
2: Anche 50 volte, ma dico che 50 sicure, senza biauli bomano, sa 50 canzoni antiche di Carlo Rocchi, di tutti questi amici, di tutte queste gente agostine, e c'è un libro, è lui solo.
0: Vabbè,
2: e dunque, ci vorrebbe che lui canti, se lui sente, a canzone immaginile.
0: La canzone Immaginello,
2: Di Immaginello.
0: A caffè.
2: Immaginello a caffè, a parecchie ore, parecchie maniere. Dunque, c'è una canzone che c'è una bellezza antica che poca gente conosce, e se lui ci faccia piacere, ci vorrebbe che lui ha giganti, ad idea giusto.
0: Senti, andiamo in lampada, spiego chi...
2: Andiamo in lampada, Odanto ci sente mica.
0: Ma... Odanto no, ma Odanto sì.
2: Odanto sì, allora io la giuiuto saluta, un'uria umanda nunda, che dopo sono sempre servizi a rende, ma è un momento alto, e ne renderemo un altro.
0: Una mano lava l'altra.
2: Una mano lava l'altra, e un gli lavano la faccia.
0: Sì, c'è così.
2: Allora, per una stravolta lì. Bon. Allora, saluto a tutti, ma... Tania di che sta persona Agustì era una persona appassionata di idea vostra, non ha mai chiamato, e c'è spesso a nostra maniera di parlare insieme, e le nostre pensate vanno sempre spesso a chi si parla di lotto, di così, di castagno, di Valeccia, di Vasuara, di luci antichi, di montagne, di so che io parlo di ieri, di Afriscura, di voi, era di parlato che aveva un capo a Friscura, perché sono due bionne nelle vigne, e faccio un calo che si greba, non inteso, ce l'aveva fede per poi ci sta in piena giornata, e pensava a Friscura di voi, o San Pedrone, quando curava con San Caderuccio, un santore che a sera mangiavamo la zuppa, e che ci facevamo le nostre invitazioni in giornata, quando curava con le bigore, la sera di lago a vista e a lampana a mangiare con San Caderuccio a peggio a pei, va inteso? E pensavo a Savriscura.
0: Ah.
2: E dunque Obu mi ha chiamato perché ha parlato di Savriscura di voi, e ha detto ieri che hai intenzione, non ci pensavano mica sempre, che quelli che avevano onore di avere subito cucula, che li culessino per Bizzaona, per questi luoghi di foreste,

0: testar, c'ho da si un giorno, c'ho da tanti cigarro, c'ho da contare vole, c'ho da raccontare storie, e è vero, come quelle mica vere, dunque, poi teniamo conto una, a nostra maniera, eh?
1: È detto.
0: Allora, aspettiamo questo amico che lui cerchi di chiamare senza vergogna.
1: Voilà, e stantine appena all'ombra, io no.
0: Si sente che il cervello che è, non è mica dopo a segno.
1: Questo, sei tu che hai, dice.
0: Ah.
1: Allora, un po' ti dire, vabbè, c'è un piacere.
0: A presto,
1: vabbè. Allora, continuiamo di dire, ho un piacere, riceviamo Josette, che ci chiama Daya, ci penso. Se mi sbaglio mica, buongiorno.
2: Infatti sono Bastia perché sono cromo apu e per una traccia di vara in bitur vado a ascoltare di essere interessante e sempre un piacere tutte queste persone che contrastano non ta parete idem e o bulia porta solo una piccola un piccolo detto perché in arrigordava mica o detto che somigliava a quello di Abbianta. Vede a Biantina prima che nasce o viore o detto di vede sotto e vedre ti dice di car chi sia chi già sai a studio e chi ta chi ha su percezione di la bene agabisce subito
1: allora ma è magnifica che car chi sia chi bere sotto e vedre io si capisce subito che o tipo è capace a bere so che l'astro gumo non può mica avere
2: esattamente come quello che ha detto Guiviori, anche ha detto Bede a Bianchina
1: prima l'era voilà,
2: Uviori.
1: Avanti che lui nasce Uviori.
2: Allora io conoscevo questa di Abedra che mi piace assai.
1: Allora ce n'è uno, se voi conoscete, la diamo in tua, penso che dia più o meno gli stesso senso, si dice di Garchisia, chi sente anche un nasce l'erba. Sarà più o meno la stessa cosa o pensate che... Mi pare, Questo sente nasce l'erba, vedi, questo è maligno, questo...
2: Ci devo essere a studio e capire ciò che lui si passa in giro a noi, perché bon...
1: Sempre me deve essere... Su Luigi Gusti e sa... Sa piccola gabagida, enfin sa piccola, di importante deve essere gabagida a bere sotto e bedre. Questa è la diaridana perché mi piace assai. Questa allora, questo bere sotto e bedre. E che sia appena anti-uisto in noi, chi è capace di avere non sua lastri. E qui,
2: Grazie, bisce, infatti, qui sosanti. Tutto ciò che lui si passa in giro a lui.
1: Esattamente. No, ma penso, almeno come sbaglio, ma penso di alla stessa maniera. Pensiamo lo stesso, ecco. Bon, volete aggiustare un'altra cosa?
2: No, ho detto, ma sono in traccia di Valenvitura in Bastia.
1: Ah, conducite, questi? Ah, d'accordo. Fa de bion.
2: Ah, ma ho sono giunta.
1: Ah, siete giunta?
2: Sono giunta, mi sono ingarrata. Ascoltate, allora vi dico una buona giornata, a presto forse.
1: Eh beh, spero che avremo assai altre occasioni di contrastare e scambiare delle missioni con voi. Sarà sempre con gran piacere. Allora, alla prossima, si dio.
2: Alla prossima, buona domenica e presto riposo, mi pare.
1: E come?
2: E presto c'è un riposo, no? E di detto.
1: Allora, questi, voi berite veramente sotto e vedre, eh? Perché, no, mi ne ho tre giorni così, ma non è mica un riposo, ma gli avvali di gada certi, ma non è un riposo, c'era di un montagnolo che mi driga a fine un mese. Ah, questi, per il 14 giugno, bon, ci abbiamo tre giorni.
2: Ah, beh, già.
1: Così. Così ci scanteremo appena il mondo.
2: Un poco va già, sai.
1: Ebbene.
2: Vi dico allora buona domenica da lunga.
1: Ebbene, vi ringrazio per aver piacere di questi giorni. Bella giornata a voi, a Beggi. Ecco, allora, sì, c'è dei garchisci che le capace a bere sotto e vedre. Ditemi se vuoi dare una riverenza con qualche sia che sente nasce l'erba. Voilà, giusto per me, hein, per obbligare di noi di scambiare. Secondo voi, di gli stessi senso o allora può essere veramente a un altro senso o l'avete intesa a un'altra occasione? Voilà, vi faccio salire. E se volete rispondere, sarà con grand piacere. Chi posso aggiustare ouais. Ben una canzone che sono tre ore meno e ci aspettiamo di idea vostra cambiate un quiz oggetto e oggi a Graon a gu poesia

Boisi, à go, groupe, oggi è di la grande. Baspetem, una parola, un'informazione, concernendo un gruppo che è in Bulgaria, che ci piace, mica solo a noi, ma a Boino. Un gruppo Idal, sarà domani sera in Borgo, a parte da Nori, sera, posto che ci sarà una bella sera, con un bel nuovo quartier Vigiovino, tutto da principio a 7 ore, sera, un concerto appena più tardi, poi per Re de Vadino, posto che ci sarà un ballo d'arredo. Domani sera, donc, l'11 di luglio, nous agumul di Orgo. Francine Massiane, continuons à aspettant de vostre téléphonade et quoi, morte et azumir.

0: Ivredele Winchin, Dine Zigour, Amortea Zoumer, belle interprétation de Francine Massiani. Allez, on demo Sangawino et Garbini, ci aspetta Giovanni, cosa l'udem? Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno, Luca.
0: Salute. Allora.
1: Buongiorno a tutti quelli che stanno sentendo. Voi arrivano andando a una fase al giorno, abbiamo parlato di svanisce.
0: Svanisce, io, a parola svanisce, io.
1: Svanisce, svanisce. Da prese ho registrato un po' di, e ho trovato svanisce in inglese vuol dire partire.
0: Io ho fatto d'andarsi in francese seria, se mi sbaglio mica, l'idea di se stompere, di piano piano la fare si sguassa e si sbagnisce. E si mi accordo,
1: E poi c'è una lettura che si chiama Vanish.
0: È un nome di una lesciva, è vero.
1: Ma ti deve essere un rapporto.
0: Mi caccia è Dac, eh? Ma bon, di un nome inglese, se non mi sbaglio mica, San Marco Agustino.
1: È inglese.
0: Ah, bien. Ah, almeno in inglese, forse dicono così, per cacciare una Dac, sa bene. Ma questa allora
1: Vanisce o di disparete?
0: Vanisce, ah, disparete. Beh, vede, allora c'è una somiglia tra Ugors e l'inglese. Vanisce e sbanisce, o sbagni, sì, bende. D'accordo, vi ringrazio per questa riflessione.
1: No, quando c'è calciato uno che è magro, che sta a fame, che fa nido, dicono questo da bisogno non si upre.
0: Perché sia bella, per aiutarlo così.
1: Ha bisogno di un supplio che fa il prete tagliano i mezzi.
0: Aiutano i soli e in ogni famiglia, mica in ogni famiglia, ma pare che le famiglie contavano un prete e perché il prete aiutava assai la famiglia.
1: C'era Monda Preti in un paese tanto. D'altronde no. Mi è nato nel 1700, c'era un prete in mia famiglia. Decidono i mesi d'andare a 2 soldi.
0: Ah, d'accordo, io.
1: Ma come c'era la concorrenza?
0: Ah, tra preti?
1: Un prete, un osso ha detto io avevo un soldo.
0: Agustino Baratta, mica ne era manco Baratta, dirà, io facevano i soldi. Dunque.
1: È stato convocato per UESCO.
0: Mi sto a manco io.
1: UESCO ha convocato, ha detto, oh, guardi, con me, tutti i tuoi fratelli vicino alla messa 2 soldi, tu un soldo su. Ah, dice, sapete, monsignor, un soldo io, ma non vale non mi chiede giù.
0: Ah, magnifica. Ah, bella. Non so se l'ha accaduto a me, ma in tutti i casi è magnifica con te. Sapete, io non vale mica di più.
1: No,
0: ma rimo perché che ma che non c'è niente che la dabbia a male. No, al contrario, trovo che dia assai fine la risposta. Ce la trovo la questa in noi, davanti a uso superiore. Bon. Jean, volete aggiustare un'altra cosa? Vi ringrazio che abbia passato una bella stonda con voi, vi ringrazio assai. Un piacere, bella fine di settimana in noi a voi. Allez, a Beggi.
1: A
0: Beggi, ma a sua telefonata balia con tonque, o manco 2 soldi, anche quella di un nostro amico Jean. Allez, andiamo a ridro a Pedro, allora, non so se è in Bastia o se è in San Martino. Pedro, buongiorno.
2: Salute.
0: Vabbè. E poi, non c'è male, vi ringrazio.
2: Io non c'è mica poesie, ma c'è punta appena a mo... cosa ho conosciuto quando c'era un mercato.
0: Abbiamo
2: imparato a nudare, sapete, un mercato, quando andava, tanto si chiamava un molo.
0: Un molo, sì.
2: Il molo del mercato, mica la marina.
0: Un
2: molo del mercato, di bruminare di gusti, una quindicina d'anni, in cui meno, ma fa, e i ceri grandi, piano mico, bon, mi sciacca un cacciundo spine di non parlo male.
0: Ah, e tanto rivettiano tanto,
2: bon. Sovegliano quantunque, bon.
0: E che mi rivene un ricordo, forse che l'avete conosciuto, e invece è Galate.
2: Sì, è Galate.
0: Contate, diteci ciò che lì sa, perché forse mica tutto il mondo lo sa.
2: È Galate, ma c'è un grande,
0: un grande.
2: Di qua, di più costo che voi, di passare un gabo sott'acqua.
0: Tagliavo una Galata.
2: Dopo c'era... la balena blanche, sapete cos'è?
0: L'ha giovato anch'io.
2: Allora, la Ionca, tanto eravamo ronzati.
0: Tanto è vero che tanto eravamo spostati soli.
2: Soli di stacca, non ce n'era mica, dunque ci un po' una pacchetta.
0: Erano scherzi. No, ma è vero che i più grandi curavano i più giovani, c'era su sa maniera i va, e i baranti.
2: E voilà, sono quelli che facevano vogare.
0: E poi i grandi ci vegiano e scimidati, non intanto.
2: Accendiano quello da marina, dopo quelli da marina, ben accendo quello di mercato, e dopo pare che mi ricordo a Guccio c'era a San Rocco, a Guccio, c'era un sacristino, era un dia su 20 mesi, e feci i bortellini, e feci le finestre, e cercasamba, è morto dentro. Ma, dopo ci sono andato a cercare, una volta che la marina ha messo fuoco a un lugare di mercato, ci sono andato a cercare i legni. Dunque, abbiamo, c'era del godere da
0: un magazzino, per quelli che non conoscono io.
2: Tutto il mondo, i legni cercavano dappertutto.
0: Il minimo pezzo che passava sotto la mano era destinato a partecipare a Vogare,
2: ma bon, c'era la guerra di Vogare, un mercato accendeva, dopo c'era il più costoso,
0: Tempete mi contava, Hubert Tempete mi contava che dormivano anche due giorni in Enzo, vicino a Gadasta il legno, per parlare di Geradio e cattive intenzioni.
2: Montano a guardia.
0: Montavano vicino a guardia, è vero.
2: E dopo si fece attraversare la donna di un molo di un mercato a marina, perché i guatelli danno un scotto, si erano vuoti. E una volta io ho fatto quello di un muro di mercato a quello di un nuovo porto, quello dentro i guatelli avevamo. I guatelli di noi, questi, una volta che era passato, si poteva andare. Ma ho fatto una volta, perché è lunga.
0: E chi è lunga?
2: Poi dopo finisce la giuve questa, sapete a chi mi faceva pensare di D'Aosta? Voi siete il chef di là, il padrone di... il trinigello.
0: Angiolino, angiolino, il chef di gara, conosci la canzone? Con la pia sfogadino.
2: Di D'Aosta passa da tutti i paesoli, si sente un gorso, e con l'accento aracino
0: di tutte le regioni
2: di Ostia di ogni luogo.
0: Di una bella vidrina se posso dire così, di a lingua, di a varietà, di tutta sa diversità, di sa ricchezza di a lingua, è straordinario qui, quello che segue dall'emissione. Merade, è un principio di un Stefano, è la sua maniera a sua lingua.
2: È una voce, anche oggi.
0: Non a sua maniera di contare, passando per Giuseppe, Lorenzo Filippo, Giosetto, non è tanto, Jean, che venimmo i santi da San Gavino, poi io a Stiaccio, mezzo Castaniccio e mezzo Vastiaccio. Io sono mezzo,
2: Mi faceva pensare a Trinighello, mica quello di Bao, ma ho fuori. Ma a Trinighello,
0: Eh bien, non, non. Eh bien, senti, quel lavoro che così.
2: Il padrone. Ah, finisce di fare un'espressione.
0: Allora, badia un'espressione che forse a conosci, di padrone, ne puoi dire padrone. Quando puoi dire che sì, che dice padrone in casa. Comanda quando i piatti sono lavati. A conosci di questo. Questo è bastia, c'è in noi.
2: Eh bene.
0: Questo comanda quando i piatti sono lavati.
2: Un comandante a Gureda, eh.
0: C'è di nuovo questa, c'è di nuovo questa.
2: E finisce di per questa, hai detto un'espressione, ma io sentivo i primi, sono mica i primi italiani, diceva, oh, a mula me a gagadu.
0: A
2: mula mo, oui, a mula me mia. A gagadu.
0: Ah, d'accordo.
2: Vabbè, qua.
0: Era...
2: Come qua, va.
0: E
2: come
0: la mia a gaga e non ma abbiamo capito che voilà, ho fatto da curta era una maniera non lascia mica detto va, non lascia mica di tutto, diremmo così. ecco, bon, beh, sono sicuro che pare che hanno degli stessi rigori che i nostri, hein, i vostri, no? Per non venire questa testimoniata.
2: Ah, sicuro, eh?
0: Bon, è vero che non voglio mica, ma a lingua di un mercato, no? Dire una lingua assai fiorida, diremmo così.
2: Ah,
0: fiorida. Fiorida.
2: Ci vuole attenti, eh? Questa mattina, ho già regalato che sia, non era mica un
0: giorno. Asso. No, ma voglio dire, non c'è mica, era così e basta, non era mica, né ben né male, dire l'uso, piuttosto di, allora, non erano mica tutti così, ma per un più è vero che a un mercato c'era quando dico un vocabolario, una lingua fiorida, ma è vero che d'altronde certe espressioni erano comunque fiorite, ma ci ha comunque a trovare, erano poeti comunque in noi.
2: Poeti, tagliori, poeti, c'era di tutto, eh. C'era di ciò, e bon, erano in bianca, di ciò. Dopo c'era in da hole, dipende quali erano, che erano delicate, ma ce ne certe, bon, ma sta.
0: Era così.
2: Era così.
0: Bene, ringrazio, bella fine di settimana e a presto allora.
2: Anche a voi, a tutti.
0: Allez, a beige. Ecco, aspettiamo bei vostri ricordi, perché così è buono di mettere così è buono di passare piuttosto, cercavo la parola a quelli che ci seguono. Allora, ma continuo a passare bei corti, salutando dunque du golpo a Gabi con noi. Gabi, buongiorno.
3: Buongiorno, io anche vi saluto.
0: Di noi, e comandiamo.
3: Piano piano. Ti saluti noi quelli che sono a fianco a voi a radio.
0: Allora, non so se avete inteso la Struiano, c'è un cortinese che ha parlato di voi, eh?
3: Beh, l'ha ringraziato, non mi conosceva. Allora, io anche, la prima cosa, l'ha ringraziato, ma la linea a casa nuova.
0: Yeah.
3: Ha parlato di me.
0: Di noi, beh,
3: E a parlare di quelle parole mi hanno toccato profondamente, la ringrazio e la abbraccio forte.
0: D'accordo.
3: Voglio non ringraziare di noi di se persone che ha parlato di me oggi, che ci troviamo al mercato. Tanto
0: e l'ha detto, l'ha detto.
3: Compriamo un dello perché c'è tutti. E voglio di noi, amato, la nostra amica amato, non voglio mica scusarmi di salutare tutti quelli altri. Di Austria, che mi chiamate che chiamerò.
0: È fatta.
3: E lui ha amato che ha parlato la Struiano, di Nici, fatte qua per lì la castagna.
0: Mm-hmm.
3: Allora noi, nuovo paese, siamo con Samamone, siamo con Santia, che chiamiamo di Nici, qua per lì la castagna.
0: Yeah.
3: Ma noi mangiamo un appetito.
0: e che aggiusterà, hai un nuovo gusto e un bogo, no?
3: Ma commento e molta anni e come si può sapere lo scrivete nei tempi erano questi che erano scossate avanti e questo scossare aveva due orse, una orsa era un po' che porta moneta tenia qualche pezzo la creatura quando con la moneta porta a terra c'era una pezza e l'altra orsa non so mai come si dice in corso io la voglio mandare aveva un marron dentro, un marron.
0: Ah, un marronnier. Un marronnier.
3: E bella, io nato stacca sempre. Per il matismo, non abbiamo avuto un matismo. E io mi posso dire che ho 77 anni, di buona età, di 20 anni, quando mi troverete, mi manderete, ho capito, io dico, a Giuseppe a Corso, a Giuseppe a Dorso. Ma quando la gente ha un borsa di acchette, e di stadina di un borsa di vantaggio.
0: Ma poi è sempre lì stesso o cambiate tutti gli anni?
3: Nemmeno, se nemmeno è complicato di cambiare i gambi, perché se devo dire caruccia e si
0: sente. D'accord, oui.
3: E trovo i gambi, ma la Giuseppe è sempre in borsa.
0: E donc i romadismi, di qualcosa.
3: Ma non so molto di Cristo.
0: Ah, un conosce dei mic? Ah, beh.
3: No, il romadismo è maluto.
0: Ah, e bagliai, a che bagli un teso con il suo consiglio così, posto che non va mia, ce n'è chi mi spiace per lui, sotto occhi da gue, e beh, ma gli metto in cerca di un
3: mettite,
0: di un marrone.
3: Ora una casca al dottore, cascano.
0: Quando
3: ti cascano al dottore, mettete in borsa, io la Giuseppe, tutte le acchette là, non mi durerete mai, senso, e di voi da 20 anni, eh?
0: D'accordo,
3: perché a 20 anni non avevo mica il romantismo, eh? Mamma mole, la disegnità della Giuseppe.
0: E un vecchio gos, posto che la vostra mamma aveva conosci a luz, o i radio?
3: La conosci a luz, e molta notte dove era sempre morta.
0: E senza soffre di romadismi, eh?
3: Non ha mai avuto.
0: Eh beh.
3: È molto vecchiaio, non ha avuto nulla a goccia. Bon, già risponda, la già metto a memoria appena lo fresco. A un amico dei corti, a Stefano. La Giacchi, come mamma ha guadagnato questo giorno, la Giacchi quando uscì il corto ha fatto fusione con il Castilla, Gabi Bassotti, siamo casati Bassotti, eh?
0: Yeah.
3: Gabi Bassotti non era più presidente.
0: Ah, allora, sì.
3: Yeah. Wow, perché io non ero mica consente e parecchi dirigente giocavano, ma non si guidavano. Uno. La seconda ha parlato di ma ci ha mangiato un po' di frutti riendo. La Giai che capì quando è ritirato il club che nel 1993 la divisa del 1981, dunque sono stato 12 anni.
0: 12 anni?
3: E ha lasciato un antucale per 3 milioni di soldi.
0: Ah! E gasceranno bene allora,
3: E gasceranno bene, erano soldi all'epoca.
0: Ehi, e tanto sì, capisco.
3: Hai capito, non c'è.
0: Voilà, risponderà. E un messaggio è passato, voilà. Giraggio.
3: Bon, on va faire un minuto.
0: La vede.
3: Gianca, vai a dire quello che so. E un esolo Gabriello, nato al convento. Così va così dello, sempre allegro e contento. Che ne vorrà di umore anche senza sacramenti. Avete capito?
0: Yeah.
3: E io sono nato in un momento quando mi vorrei fare i nudi, mi sono morti tutti e tutti, ma più che io. E non fare i vicciaio come me, stesso da 60 anni. Siamo più che io. Ma siamo nati tutti in un momento quando. Conosci i documenti?
0: Allora, conosco che Nadio parlato di Erigo Elena Battini, perché. Anava una serata, allora non ho più, ma già insegnato da qui a poco, per sapere, per piacere, a sei isoli, c'era di sostanza ai marchi, c'è di noi sei marchi per salvare il convento, si sono messi in cerca, e avanzano a
3: noi, e per un mero, voglio un mio cugino.
0: Hanno cambiato i nomi,
3: è un mio cugino, quello che trova a Via Stella.
0: È giornalista.
3: E un zio, allo stereo ristorante.
0: In paese d'accordo, e lui che sta nell'osteria. Ah, questo è una sabbia amica.
3: Si mangiava anche di buvù, mangiare roba a casa e tutto la basura.
0: Boh, beh, all'occasione. All'occasione sì.
3: Mangiava, e beh, io sono andato in un convento.
0: D'accordo.
3: Il convento è stato comprato per un arci a cigarro babone e l'hanno pagato in piazza nuova.
0: Boh. Ma di come un convento è tornato a Meria, ma sino a un tanto, sino a poco tempo fa, era privato il geraglio.
3: Noi siamo sempre stato privato, c'è stato anche già di Meria, dopo hanno occupato noi, con i Bernardi, con i Mocucini, con l'Agostini, tutta la famiglia, e noi abbiamo fatto una a Meria. E un terreno.
0: Io conosco la piazza, fa un luogo che conosco. Allora,
3: l'albero che sono stati diventati, ho costruito per la pietà.
0: Ah, d'accordo.
3: Ho costruito per la pietà di Uri, in piazzone.
0: No, poi c'è un bel progetto, così.
3: C'è un bel progetto.
0: Una nuova stanza, gamere.
3: Una stanza, una papizia, e tutto.
0: No, beh, felicitazioni a tutti questi.
3: Ha detto mio cugino, lui era la giocoperta, non si perde.
0: Ah, ma
3: ha detto la vera.
0: Poi, voilà, ci unirei di noi.
3: Questo mica è più lungo, ma faccio a tutti, mi svetto la buona settimana. E riposati.
0: A ringraziarvi, buon riposo di noi, e poi a settimana che bene ci diavola. A ringraziarvi. A beggio. Ecco, Gabi ci faceva piacere di sentirlo spesso nell'emissione come voi tutti. Chi posso aggiustare? Aspettate, io concernendo un convento d'Alando, come un convento Orezza, no? Belli progetti che sono in onda. Allora, una di mica, non so se la mi sente mica Elena che lavora, ma così no, bon, vive Radio Bassa a settimana che bene, da concernendo, perché c'è un concerto con Agualida, ci pare di belli artisti corsi, che bene non di a da di uso tempo di uso talento beh partecipa a cercare d'avere o più soli a quantità di soli a più grande possibile se posso dire così per partecipare a questo progetto e poi c'è d'altri progetti e cartolari in giro a tutto quello che cominciano a trovare un sbocco e penso che per lei anche come per un convento allora saranno mica arrivato a noi questa è impossibile ma già dare un'altra vita a quello d'Alando e forse di permettere di dare la rito, fare un bagu che ferma di dare la rito per quello Rezza ci daremo a capo di tutto questo, ma queste sono belle iniziative. Allora andiamo, ho parlato abbastanza, ho tempo di lasciare a Antoine c'est le mari droit Antoine n'a une soulasca cosa lo demo e cu l'avemo Antoine buongiorno
4: salute Ionca
0: salute allora
4: io e tu lasciami chiamare chi domani non tu posso mica valla dunque e mi ricordiamo se ne mi chiama
0: no ma molto più che domani l'emissione non c'è
4: Ciao. Perché domani chi?
0: Domani è sabato.
4: Ah,
0: poi da voi che avete già parito di rada si è finì abbiamo perso non è nemmeno più illusione di un tempo
4: un peggio che è bene soprattutto fine settimana sapete le settimane confondo confondo fa dopo 30 secondi mi ritrovo ma un momento
0: ho fatto di essere spensierato
4: ai Gufranca è finito il tempo di era spensierato
0: d'accordo
4: Arrivo Franca, non so essere malato, era veramente spensierato. Fa veramente mi capo.
0: Si capisce.
4: Ma poi è finito. D'altronde qui fa una piccola cosa non da l'insouciance. Come le dice l'insouciance in corso?
0: Ah, bella umana, l'insouciance esattamente.
4: Lo spensierato e l'insouciance vous messe, mica.
0: Ah, insouciance, il y a un. C'è una forma, io credo che sia spensierato, può essere di nuovo appena senza pensieri.
4: Ma lo substantivo, scusate, utilizzo il francese, ma per dire l'associazione è un bel comico. Cioè, non è mica dato.
0: Non manchè, ma.
4: È una questione che si può porre.
0: Domandiamo giusto a po'.
4: E dopo, Bagliarelli ha giusto un tempo di valla, mi pare, forse appena di più di tempo, ma una poesia di donna predesagesi, un canone usagesi,
0: yeah.
4: E si chiama Cillacu. Il Cillacu a lei è una specie di andacciano, sapete, un tipo appena malandato, un cercaglio.
0: Di un nome, Cillacu?
4: Cillacu è il suo nome, ma è talmente scritta, talmente vocabolario che auria l'idea, di appena lunga, c'è così si stigna.
0: No, ma andate proprio.
4: Allora, appena che affaccava il paese, qualcun chi d'orto o qualche malandato, vestuto a presuttino o all'usulese, chi dà sto mondo pari a scalato, guardiamo i soscati senza attacco e gridavano tutti, e cacci l'acqua, o l'uso viso lungo in è scritto talmente il cuso viso lungo in paliditudo, sentia a decimere lo spiare, un mustaccio era quello d'un remito, adrina a poco presso d'un maiale. Sono anche chissà sulla gina questi, ma diremo.
0: Adrina seria, come posso dire?
4: Se la dentella, ma
0: questi. No, ma questi di sera, so che la sopra uga buginiale,
4: uso così.
0: Iso belli, sera forse. Sera, mi pare.
4: Uso sistem pileux, qua.
0: Diremo così.
4: Cosa andrà? Adrina a poco presso d'un maiale, con lo suo cuspetto fatto a spricchiaio, paria un becca morto senza sbaglio. Portava un giacchettone di stadina a maniche talmente impezzicate, gli paria la iurgu, una placchina, con le stacche di belle fruderate. Di tanto in tanto una uccetta d'erba si vegia là sotto la barba. Il suo corpetto era tutto stracciato, dopo troppo largo, i calzoni, ma corti con lui davanti spalancato. Pado buttò, ma puntaroli d'orti che, quando lusingavano la belle in cui onno via le stelle. Erano le calzette scolorite, qualche volta la piatta si grattava, per un fabè lunghe, ingrifiolite, e mani di vergogna si vietava, con giurinaccio di fegia zigzag si cacciava Cillacu disoguai. Dalle casone e casucce vicine gli si lampava un soldo, un patacone, perello c'era zuppa e pisticina, chi balle vuole la sera al dufogone. La mattina quando è l'ubertia, a casa di l'alloggio veneia. Oggi non c'è più Cillacu né mulini, bolla, compagno fume, ma sì, di ubercettore, i bustellini venissero a serassi, addio lume, non si disprezza la gilaccheria, tempo di fratellanza ed allegria. E allora sta cosa fa, ricca qua.
0: Ricca, allora, adesso onesto non ha di mica parecchie barole, mi sono scappato, ma 4-5 barole, non so mai cosa che le vuole noi, ha di un capito senso generale, ma poi, scusate, ma certe barole così sono passate accanto.
4: Alba, una piccola uccia.
0: Yeah, questa non era mica.
4: Guardina, adozione di dentelle, ma mica la scusa.
0: No, ma penso che è una viura, Gusti.
4: Sicuramente. Dopo di avere ingrifiolite esattamente la cosa.
0: Ci sono i grinfi e Gusti, dunque possiamo pensare che.
4: Che forse è lunghi,
0: mi pare.
4: Mi pare anche a me, dopo a mani vergogna di pietà, di lugnaccio, se gaccia oggi l'acqua, ma che c'è la donna, la bisticina, la vugona, l'alloggio, ma...
0: Ma ricordo più, non è mica avuto tempo di scrivere, c'era tre o quattro parole che sono passate accanto.
4: La cellaccheria, dopo...
0: E cilaccheria di noi, penso che ne abbiamo parlato un giorno, non so se lui c'è, enfin, no, no, infatti di un rabot con un cilacco.
4: Mi parlo, perché in realtà sono tanto in scoglio, in realtà se lui...
0: No, ma penso che cilaccheria è ben di un fatto di tutto ciò che di un rabot con il famoso cilacco.
4: Sì, sicuramente, come si può dire, a marcelleria.
0: A marcelleria o a... Voilà, o a darderia, a darderia,
4: sì. Sicuramente da fare così. Yeah. Bon, in tutti i casi, io tu che bon, scrivo con
0: tutto. Ah no, ma ci siamo abisti i barretti orti che o canonico sabia scrivere, questa sì.
4: Sabia scrivere. E ha scritto una poesia, una poesia per un matrimonio di uomo e di mamma. La via sa poesia e la di basso non trovo più. Bisco come un coso. Ma non due era di più, ma di la valla.
0: Forse chi ci vuole da mettere a mano un'altra occasione così senza...
4: all'imbusca.
0: O allora c'è la prega a Sant'Antone,
4: si chiama? Poi se più, in più si chiama Antone.
0: Mm-hmm.
4: Ma sapete, io ando che il suo marito, io proprio mamma, ha inaugurato i cosi a Circona.
0: Ah, era un giorno di inaugurazione di Agicona.
4: Sì, il primo giorno che Agicona suonava.
0: Allora, di regola si ha un nome a una campana, fa una Agicona. Non è mica stata nominata questa?
4: A mia conoscenza no, non so, visto che lui scrive proprio un'antana, sono mia moglie,
0: non era mica forse un'obbligazione, ma ad un teso che parecchi orti, quando c'era un'inaugurazione di una Agicona nuova, lì si aveva un nome, allora un nome sia di un personaggio, oppure un nome già di un luogo.
4: Ma bon, forse non vogliamo mica pensare da un nome di personaggio ai campani, sapete?
0: Non so mica se le ragioni. No, non credo mica.
4: È vero che danno i nomi e cose di campagna di un'intesa, ma mica obbligatoriamente in Corsica o un continente.
0: O si vede forse anche un bel continente. Lei l'ha di un'intesa lì per certi paesi di Corsica. Forse mica tutti, ma si vede anche un bel continente. Questo è un oiseau, esattamente, non posso mica lì con certezza. Ma sono tracce di rivlette, ma mi va, sono basi sicuro di aver inteso parlare di fatto di aver dato un nome di una campana, di una gicona, a una gicona che veniva a essere cambiata.
4: Eccoci, siamo accettati un sacco, abbiamo lasciato una finetti, ma lunga.
0: Lunga.
4: 14 è martire,
0: 14 sono mi sbagli e martire, e Bulteraggio è uioi, mica un mercoledì, ma uioi. Ma vi lascio in compagnia bella, con Saveria Sargentini.
4: Ah, mezzo che paesana, fa mai paesani di mamma moglie.
0: D'accordo.
4: Oh, ma allora, approfittate, state un fresco e tenete il garo, soprattutto.
0: Questo, cerchiamo di dare il cigarro, ma ce l'hai sei due, io non per tenere il cigarro a spesso.
4: ma spiego che niente vi tenete il garo, ma... Cioè, come ce le vuoi
0: questo allora, io tengo il cuore di tutto il mondo.
4: Ma sapete perché, chi sta su Aigo?
0: No, non dite.
4: Con il suo fu, tenete il cuore.
0: Ah, tenete il cuore.
4: Non sapevo mica, non conosce mica questa espressione. Siamo cucini che mi ha detto, sai, questo ti si dà nel caro. E chi sì, che poi il prossimo di lui.
0: Ah, beh, no, si deve gustare con i sci.
4: Eccoci, non voglio mica tenere il
0: cuore. No,
4: ma vieni in missione, poi. E gli ora come rischi ballare.
0: Se bombia dell'autorizzazione di venire in missione, beh, così è cioè muoie borte.
4: Aspetta, gli mando un fax a ore del pensiero. Salate direi proprio ringraziare.
0: Ringrazio, sì, bella giornata, beige.
4: L'amica, beige.
0: Allora ringrazio a tutti, senza minto a nomi, ma voglio avere di nuovo un ringraziamento per Nicolao, per Ugo, per Patrizia Gambone. Voglio ringraziare quelli che ci seguono, senza forse partecipare. Ramento che ci saliamo alla lampada da Lorenzo, a un certo Austino, forse Gunisci. Allora Lorenzo aspetta che Luganti a canzone io immaginello, forse che bene la settimana che bene. La settimana che bene, io lunedì Martin Marco, in Cesare Radio Mica, ma come Badiu e Tanzura, e Saviri as Argentini, che sarà presente a Ubost, vi faccio confianza per partecipare all'emissione e passare una stonda gunella. A tutti, vi prego più bello, sempre di guri, vi ringrazio. Non posso mica dire altre parole, perché, francamente, vi ringrazio di partecipare, di seguire sempre, e di va chi su sa stonda giustizia, sempre di più in più, mica una riverenza, ma io una riverenza a livello di l'amicizia e di asperdire e aspertire piuttosto di la lingua. Portate di un, tenete di gari e a presto, si dice, semplicemente.

0: Allez, oh pardon, on va retrouver, pardonnez-moi, j'étais un petit peu surpris. On va retrouver un extrait du magazine RIB que vous pourrez, bien sûr, dans son intégralité, durant l'été, retrouver le dimanche à 16h sur notre antenne. Et donc, on va prendre la direction, nous y sommes depuis lundi, de Moïd avec Evelyne Fontane, qui a à ses côtés Jean-Paul Baldi. Il n'est pas tout seul, il est accompagné de ses amis. Et ensemble, ils ont sauvé de l'oubli un vrai trésor pour les amateurs de produits d'exception. Il s'agit de l'oignon de Moïd. Alors, à nouveau, il est planté dans ce joli village d'Yabiaï-Azer. Et tout cela est reparti grâce à une poignée de graines et la passion, surtout, d'une équipe d'amis du village. On les retrouve les uns dans le jardin de Moïd et puis les autres un petit peu à côté, hein, dans les ruelles du village. Et retenez, dimanche à 16h, l'intégralité de l'émission.
1: C'est vraiment une allée à une histoire d'une importante. Ou draille que l'on voit de Jean-Charles Adam, une pianelle, ou draille que fait tout de nous à Canta, ou baise dit. C'è veramente una volontà di un ritorno ad Ara.
2: Questo di volontà è straordinario perché c'è un po' niente che si vuole giustamente per questo ritorno in casa nostra, e intrattene i nostri orti, i nostri luoghi, perché sennò tutto di noi di male. E speriamo che i giovani non si più assai motivati per ribia, se che non abbiamo in noi. Ma c'è un paese che abbaccia, no? Abbiamo qualche giovani che sono piegati vecchi e trovano di noi. Abbiamo parlato di Laleo Burcino, di Egabre, che
1: ne
2: abbiamo
1: sempre.
2: Sono giovani, si dedicano 20-25 anni, quindi è importante di avere niente questi di noi. E dopo c'è di noi una fare muoida che lui non c'è lui muoida, che si passa un mese di luglio e che facevano assai niente per conoscere il nostro paese di noi.
1: Dunque c'è la musica, canti tu?
2: Noi cantiamo le messe.
1: Ah, e Coupé, Pierre e l'altro non cantano di mica?
2: No.
1: Mai?
2: No.
1: Peccato?
2: No, ma ci sono che cantano molto.
1: Ah, bon.
2: Io ci sono di pochi giorni che cantano in noi.
1: Hai in capo una poesia in giro, paese in Moïda, o non ta... C'è una poesia
2: c'è una badilla.
1: C'è una badilla?
2: Che hanno fatto, Moïda non ti piacia.
1: Quello che conta sta badilla?
2: Beh, di piccolo, è stata fatta un Moïdin, un nome non ricordo più. Ma c'è Moïda non ti piacia e nessuno la disprezza. Preferire l'acqua fresca della montagna d'Orizza, ogni volta che si affila ne strappava la gavezza. Questa è di una poesia fatta a Moïda.
1: In Moïda.
2: C'erano artisti in Moïda, no? Donc, souvent, mi sono violoncello, ti ho parlato, è stato fatto per uno che si chiama Monsieur Filippi, e di un violoncello che l'ha fatto quello di Esomani, più che un violoncello normale, E tutti gli anni, donc, commemorerei hanno salvato di costruzione di questa musica che gira proprio al paese di Moïda.
1: Allora dimmi, a chi possiamo sperare per il paese, per la soggio, per l'area di Moïda, per l'anno che viene?
2: Che se che ne abbiamo messo in piazza ora, se si continua, e più di più in più importanza, sarebbe anche meglio da noi. E di avere nei pochi giorni impiegati di noi sarebbe più di noi. E speriamo che c'è un avvenire con tutto, per la nostra terra. Senza zero non siamo nulla. Un corso di avanti tutto, abbiamo tutti parenti che diranno pastori, tutti. Non è mica possibile di avere un corso che un parente non dirà mica pastore. Io e come i manziani venivano di Uruguinazza, quando sono giunti muda, sono giunti con i burci e i gabri. Dove hanno fatto un magello, e hanno un magello, e tanto si faceva tutto un paese, c'era la gamma e abbiamo tutto un paese, i legumi erano fatti nel noi di noi, abbiamo tutto, le castagne, abbiamo tutto l'olio, c'era tutto. E sarebbe bello di vivere questa fare qui.
1: E così sia.
2: E così sia.

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.